0: digitale sul tuo App Store e scaricala subito. Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella.

0: radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
2: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella.

Rosa, dance hotel, ma siamo liberi anche oggi. Stavo salvando, fammi sentire quanto sei italiano.

0: scaricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: Gli anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Peverini.
1: Cos'è che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai. 10 giorni in una notte, 10 bocche sul mio cocktail. Se è più facile scrivimi che hai bisogno.

0: scaricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi. Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
3: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
1: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7 30 01.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella.

0: giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella. Bella e Monella, tutta

0: niente da cantare.
1: I bianchi, i neri, la regione.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Radio Bella e Monella. Bingo e
1: spingo. Amici di Radio Bella e Monella, sono Tiziano Ferro. E vi mando un abbraccio enorme. Ciao.

0: Radio Bella e Modella.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Bella e Monella.

0: fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Bella e Monella, tutto.

quando parli, quando mi guardi, quando passiamo un'altra notte ed è già tardi. Odio quando dici sì e dopo dici no, quando diventi fredda come l'inverno New York.

0: Beta.
1: Radio Bella e Monella.
2: Tutta da cantare.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
0: Radio Bella e Monella, ovvio.

0: Canzoni italiane da cantare.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss, inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
7: Perché Nova del gusto è la prova.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Il buongiorno si vede dal mattino.
10: Buongiorno Unca!
1: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
10: Non potete perdervelo!

facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

0: la TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
4: Perché Nova del gusto è la prova.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Stella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre...

0: sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
0: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Bella e Monella.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Se cerchi dolcezza
5: o se preferisci un gusto più deciso,
4: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
5: Sono entrambi buonissimi.
4: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
6: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
9: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
11: Perché Nova del gusto è la prova.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: estate. Bella e Monella. Da cantare.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di Baranza, Baranza, Baranza.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: bella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: le 8.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Gerry Romano. Nella crisi diplomatica Roma-Madrid, l'Europa prova a mediare, mentre il governo Sanchez avvia i controlli sul 10% di italiani in arrivo, parla il commissario UE per la migrazione, Brunner. Va ripristinata la fiducia tra gli stati. Trapelata la mancanza di munizioni destinate alla guerra in Iran, Trump ordina la caccia a quelli che definisce traditori divulgatori, punito l'ex segretario dell'aviazione USA, Kendall, per le rivelazioni sul nuovo Air Force One, mancante di finestrini e parabrezza. Calcio, amichevoli, Inter-Juventus 2-1, Chelsea-Milan 3-0, Napoli-Celta 1-1, MotoGP a Silverstone, Aprilia di Martin in pole, tennis, Dardery ai quarti di Montreal, battuto Borges nel terzo set, affronterà Nakashima. Nuovi controlli al ginocchio per Sinner, Cincinnati è in forse. Queste le breaking news di TGcom24.

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Yeah!

0: domenica con Damiano Menta. Ciao amici, buongiorno, come state? Siete già in giro, operativi, bravi, lo sapete, voto 10 in pagella. Se magari è anche il vostro primo weekend di ferie, curiosi di sapere dove andate, curiosi di sapere se siete già in viaggio, quindi lo sapete, solito maxi recipiente al 393-7366-170, questo è il numero per interagire con noi, con la radio italiana tutta da cantare, dove ci sarà ovviamente tanta musica da ascoltare, anche voi canterete, anche noi giocheremo e vi faremo vincere delle cose, poi ovviamente chiederemo il vostro parere sugli argomenti che ci terranno ovviamente in piedi fino alle ore 12, va bene? 393-7366-170, lo sapete che ci fate svegli operativi anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina.
1: Radio Bella e

Rose Villain e Bollicine nella nostra mattinata di Belle Monella, quella italiana tutta da cantare, dove vi stiamo un po' chiedendo che ci fate svegli operativi anche quest'oggi. Lo sapete, ci piace farci gli affaracci vostri. C'è chi, per chi questa domenica mattina non è per niente diversa dalle altre, perché direzione lavoro, saluto Alessia, non mollare mai, insieme a tutti gli altri ovviamente che andranno a lavoro. E poi è arrivata una bellissima foto di questi, penso, peperoncini, sbaglio, rossi, insieme ad acciughe, forse tonno. Franco da San Polo di Piave, che ci fa venire un po' voglia, già la mattina.

0: che vi possono far star sveglia a quest'ora. C'è chi lavora, c'è chi magari si sveglia presto per portare fuori il cane, e c'è anche a chi piace stare svegli a questi orari. E poi c'è chi manda saluti alla radio, in questo caso la collega Ines, che dice che mi sostiene in quinta mattina, non so cosa voglia dire, però forse la quinta mattina di lavoro insieme, non lo so, dopo una serata a Jesolo. Grazie da parte da Iosi. Hai capito, le ragazze che vanno a fare le seratine e poi si lavora come un pochino stanche, signorine, però insomma brave. Ovviamente ci si va sempre a divertire, sempre la scelta migliore. 393 73 66 170, tu che ci stai ascoltando, che ci fai sveglio operativo anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina?
1: Radio Bella e Monello.

0: Ciao Isabella Manello, buongiorno da Giovanni e Jesole, lo staff.
1: Ciao.
0: Anche stamattina con 87 gradi all'ombra.
1: Tocca lavorare.
0: 48 di umidità. Stiamo seguendo comunque Radio Bello Manella per rinfrescarci un po'.
1: Bravi.
0: Nonostante la mia collega Justina sta ancora dormendo in piedi.
1: Ah, sì.
0: Ma tutto va bene, procede. Ciao, un bacione.
1: Ciao. Poi saluta anche Andrea Alvise, che salutiamo. Allora, che ci fate svegli operativi? Beh, c'è chi, immaginate domenica. Mille motivi per non far niente, o magari rilassarsi, o magari semplicemente davvero non far niente, cioè dormire, svegliarsi, mangiare e poi ridormire. Tante volte la domenica deve andare così, cioè è una regola. Pensa che Andrea da Verona si è messo rito annuale, dice, preferito quello di rifoderare il divano. Ciao a tutti, buona fortuna. Io ho un ricordo molto traumatico di un giorno che ho detto no, devo cambiare, non l'avessi mai fatto. Lo dico davvero. Saluto Sonia che ci dà il buongiorno. Sveglia alle 6 per falciare il secondo taglio di fieno. Un saluto a tutti voi da Caterina da Lusiana, che ci ha mandato anche una bellissima foto. Quindi buon lavoro, bacioni ovviamente grandi e super abbraccio anche per quelle parti là. Poi c'è chi ha una domenica diversa, dice: nei campi già da un'oretta, sul trattore, nei vigneti, con la vostra musica siete fantastici, grazie. Buona domenica a tutti voi da Massimiliano Campa. Ciao Max, grazie ovviamente. Allora buon lavoro anche per te. Tu invece che ci stai ascoltando, che ci fai sveglio operativo anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina,
2: Radio Bella e Monella.

0: ai fake bro, lo dicono loro da SAP, Tiziano Ferro e Rotonda, che suona qui da queste parti su Radio Belle Monella, dove voi ci state un po' raccontando quella che è la vostra domenica mattina. C'è anche chi saluta il marito, che era quello che stava sistemando il divano con che voglia, e dice me lo saluti che lo amo tanto, e intanto lei sta stirando. Che carini, raga, ma così ma che ci fate emozionare. Poi, buongiorno, lei secca dice: io sono incinta, va bene, ciao. E ormai dice: mi alzo prestissimo per sopravvivere alle nausee. Ora destinazione mare, Irene da Concordia Sagittaria. Ciao Irene, beh, in bocca al lupo. Si sa già, si può, che ne so, perché poi io sono molto. Si può già sapere se è un maschietto, una femminuccia, o lo si scoprirà strada facendo. Comunque, un bacione, facci sapere. Poi vediamo chi c'è da queste parti. Ciao, preparazione, valigia. Nel pomeriggio si parte via da queste insopportabili temperature, e dice: vediamo come si sentirà l'app da quelle parti. Bravo, anzi prendo la palla al balzo per ricordarvi di scaricare la nostra applicazione. Se siete in giro per il mondo ci potete ascoltare in maniera molto molto semplice, semplicemente andando appunto sulla nostra app che trovate sull'Apple Store o Google Store, la scaricate e ci ascoltate dove volete. Se no c'è lo streaming, magari è più facile. Ciao raga, tra 2 ore si parte per l'America, Chicago, per 15 giorni. Sofia, ti prego, portaci con te. Paghiamo quello che c'è da pagare.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ultimo è romantica. Io ripenso a quei momenti a Tor Vergata con il super concerto, 250.000 persone, con i pro e con i contro, ovviamente, da ricordare. Pronto? Chi c'è? Ce l'abbiamo? Alberto!
1: Ciao, Spappatello! Buona domenica, libertacci mia!
0: Ciao, ciao!
2: Ciao, Dami!
0: Ciao!
2: Oggi giornatina di riposo, più o meno, perché ieri sera alle 10:30 ho scoperto, sono arrivato al mare, ho raggiunto mia moglie e mia figlia, alle 10:30 si inventano che vogliono la pasta al ragù. E allora via alle 8 di mattina a fare la spesa, adesso
0: bravo,
2: metto sul ragù.
0: Bene, bene.
2: Non è che
0: bene.
2: Mi interessasse andare in spiaggia, però magari grattarmi un po' le balle, sì, ci stava.
0: Al fresco.
2: Vabbè, dai, anche questo per la famiglia.
0: Sempre, sempre. Ciao Alberto, bravo papà! Bravo papà, che è contento, ovviamente, tutta la famiglia con questa pasta al ragù. Vogliamo avere poi le recensioni, del resto della famiglia, per sapere com'è venuto questo ragù. Invece tu che ci stai ascoltando, che ci fai sveglio operativo anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina? Beh, diccelo con un messaggio scritto o vocale al 393 7366 170.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
7: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
5: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
7: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
8: Mmm, che bontà!
7: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
9: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma va!
10: Sono andato da Ivan Team!
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
13: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
15: Lo sai

0: degli anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: La pillolina degli anni, lo sapete, fa sempre parte della nostra diretta. Erano tre canzoni, una più bella dell'altra. C'era Eros Ramazzotti, c'era Fedez, Taranà e Mara Sattei. E all'inizio c'era anche Calcutta, la conoscete, Paracetamolo.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta alle 8.39 su questa domenica mattina, in diretta su Radio Bella e Monella, dove ci state un po' raccontando quelli che sono i vostri movimenti. C'è chi fa cose, chi lavora, c'è chi, come tutte le domeniche, ci ascolta. Dice: stavolta non dal giardino, perché oggi devo lavorare. Comunque sempre un piacere stare in vostra compagnia, grazie. Messaggio che arriva da Andrea, ci ha mandato anche una bellissima foto mentre è lì con gli attrezzi che fa cose. Posso dire, bell'uomo, tatuato, dovresti fare Temptation Island, quelle cose là. Vai a fare il corteggiatore, ecco. O magari non può, magari è già a posto, quindi magari lascia stare, ecco. Tiello per noi questo consiglio, che non si sa mai che poi magari scateniamo i litigi domestici. Noi, lo sapete, ci piace farci gli affaracci vostri, ci piace capire quelli che sono i vostri movimenti domenicali. C'è anche il messaggio di Veronica con Anna che ci stanno ascoltando direzione Jesolo. Beate voi che andate a fare il bagnetto, fateci sapere com'è da quelle parti anche l'acqua, perché poi lo sapete che ci sono tanti che fanno gli schizzinosi. No, ma Jesolo, c'è l'acqua così, raga, questa abbiamo da queste parti, bisogna accontentarsi.

Palma con Anamena ed Estate non vale. Un po' una hit in questi periodi. O sbaglio. Va bene, ci state un po' raccontando le vostre domeniche mattine, i vostri movimenti. Ciao, noi stiamo andando direzione Maniva.

0: Ciao ragazzi, ti pensiamo tutti intensamente quando siamo su, ma a me o a Pischina? Dopo ti mando qualche foto, va bene, che siamo curiosi di capire cosa c'è da quelle parti. Al 393-7366-170 lo state ascoltando, ci state raccontando un po' i fattacci vostri, i vostri movimenti e soprattutto che ci fate svegli alle 8:46 di mattina.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia, ti ho sognata che eri incinta,

Salto temporale nell'anno 2024 è d'Argento Amico ed è onda alta. Io mi stavo un attimo soffermando sul messaggio che ci è arrivato prima, perché stavo rileggendo i nomi, no? Il Paschio e la Pischina stanno sicuramente insieme, cioè una coppia di fatto, il Paschio e la Pischina. Che poi spiegateci anche il perché di questi nomi, soprannomi, adesso non lo so. E poi Lola e Depa, beh, Lola e Depa potrebbero essere anche amici, chi lo sa. O magari stiamo facendo una gaffe, probabile. Di solito in diretta chi fa questo mestiere ne fa e le fa, quindi potrebbe essere normalità. Comunque, ciao ragazzi, buona passeggiata. Adesso non so cosa farete da quelle parti. Mi mangiate un boccone al fresco, fate un po' invidia agli altri, mettete le Instagram stories, bravi, bravi. Io vi ricordo di andare anche sulle nostre di Instagram stories, di seguirci su Instagram, perché tante volte anche lì da quelle parti mettiamo cose in palio e potrebbero essere occasioni per voi.

0: Apri Ponte con Jovanotti e DNA. Vi ricordate che abbiamo detto questi nomi, questi soprannomi di quel messaggio che è arrivato? Bene, abbiamo la spiegazione e a quanto pare ho sbagliato tutto. Allora, Paschio non c'entra niente con la Pischina, anche lì però vabbè, non ha senso e spero che concordate con me, però vabbè, alla fin fine Paschio è Manuel ed è il ragazzo di mia figlia, non mia, Lola, che è Aurora in realtà, ma dell'ascoltatrice che ci ha mandato il messaggio. E invece Depa, cognome a quanto pare De Pascalis, è il marito di Pischina, che in realtà si chiama Erika. Vabbè, non ci abbiamo capito niente, voi e noi, noi e voi, però la storia è questa, i soprannomi anche. E dice, storia lunga, dovresti fare una puntatona, c'è tempo qua da queste parti, chissà quante altre puntate dovrò fare nella mia vita, forse direttore e licenziamenti permettendo. Poi da queste parti c'è anche Fede, cugino di Peter Pan, che ci ascolta e ci saluta. Ciao Fede, un abbraccio, grazie per avermi invitato ieri in piscina, come sempre gentile il mio amico. Salutoni, salutoni anche da quelle parti. Va bene, lo sapete, la prima ora di domenica mattina è sempre un po' così, i ragazzi giovani dicono chill, perché ci raccontate un po' quelli che sono i vostri movimenti, dove andate, che fate, se lavorate, se andate al mare, se siete in ferie, o magari se ci ascoltate e non fate niente. Noi ringraziamo lo stesso, fa sempre parte degli ascolti e siamo felici e contenti. 393-7366170, tu che ci stai ascoltando, che ci fai sveglio operativo anche quest'oggi, anche in questa domenica mattina.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

salto temporale di 3 anni, era il 2023 ed era Rove, questa è ancora. C'è invece chi dice: ciao Radio Bella e Monella, sono Martina, siamo Martina e Giulia, in questa calda mattinata di agosto siamo andati a fare la camminata dei Tre Archi ad Albaredo d'Agide. Lo sapevo, colpa vostra che mi avete scritto questo nome difficile. Comunque, Albaredo d'Adige, ce l'abbiamo fatta. Un saluto speciale a Mariuccia che è sempre sintonizzata con voi. Allora, ciao Mariuccia!

0: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800-651-651.
3: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Radio Bella e Monella.
6: Io sono
5: Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Ora le 9:01.
8: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
9: Buongiorno da Gerry Romano. Nella crisi diplomatica Roma-Madrid, l'Europa prova a mediare, mentre il governo Sanchez avvia i controlli sul 10% di italiani in arrivo in Spagna, parla il commissario UE per la migrazione, Brunner. Va ripristinata la fiducia tra gli stati. Secondo l'Iran è il momento migliore per raggiungere un accordo con gli Stati Uniti. Il presidente Pezeshkian invita a superare lo stallo né guerra né pace. Per i media israeliani, Tel Aviv pronta ad attacchi unilaterali se gli USA rinunceranno all'escalation bellica. Calcio, amichevoli, Inter-Juventus 2-1, Chelsea-Milan 3-0, Napoli-Celta-Vigo 1-1, MotoGP a Silverstone dalle 14, Aprilia di Martin in pole, tennis, Dardery ai quarti di Montreal, battuto Borges nel terzo set, affronterà Nakashima, nuovi controlli al ginocchio per Sinner, Cincinnati è in forse. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Scaricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play. Scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella. Tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Bella e Monella.

voce di Emma insieme a quella di Fabri Fibra è Antidroga ed è il primo brano della nostra seconda ora insieme, 6 minuti dopo le 9. Per chi non lo sapesse, Damiano Menta operativo fino alle ore 12 qui su Radio Bella e Monella, che è operativa 24H con questa voce dalle 8 di mattina, va bene, per chi è appena arrivato, e staremo, l'abbiamo detto, insieme fino alle 12, quindi pronti, l'appuntamento è questo qui. L'appuntamento invece tra poco, tra pochissimo, sarà per cantare, visto che è arrivato anche un messaggio di prova, ha detto: io ci provo, vorrei ascoltare Voglio una lurida degli Articolo 31. Non si fa con la richiesta scritta, si fa con la richiesta vocale, quindi fuori le vostre canzoni italiane tutte da cantare, perché su Bella e Monella si canta, perché arriva la canzone che fa, quindi uno di voi verrà messo in diretta sulla nostra radio, l'avete detto anche voi, tutta da cantare.

0: Achille Lauro è la città degli angeli che suona qui da queste parti su Bella e Monella. Adesso l'avete detto, l'abbiamo detto, potete cantare anche voi, è molto facile, è tutto semplice, basta mandare un audio, quindi un vocale, dovete prendere il vostro smartphone, entrare su WhatsApp e salvare il nostro numero 393 7366 170, dove richiedete la vostra canzone italiana preferita. Quindi esempio: ciao Radio Bella e Monella, sono Laura, vorrei ascoltare la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella la canzone che fa.

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: È Mahmood e Barrio, e adesso invece tocca a voi. È ufficiale, tante le richieste che sono arrivate al 393 7366 170. Lo sapete, non possiamo accontentare tutti, ma voi riprovateci, anche perché poi alle 11 si ritorna a cantare insieme. Va bene, andiamo a scoprire chi è stato scelto quest'oggi per la canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarne farebbe un peccato. Da Mirko e Piera in diretto sul lago Dendine. Se mettete questa canzoncina, lietiamo il viaggio. Ciao bella Monella.
3: Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone.

0: Beh, nessuna. Voi state ascoltando Radio Bella e Monella, la radio italiana tutta da cantare. Con noi c'è anche Gaia che dice: sto andando all'IKEA con la mamma, la zia e la nonna. Beh, allora, buoni acquisti.
1: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
2: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
3: Eli, ma che facciamo stamattina?
4: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
3: E li facciamo cantare, dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
1: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
5: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
9: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
10: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: pillola del nostro Antonello Cerri, che salutiamo. Il format è quello di Italiamo e tre come sempre sono le canzoni. La prima era quella di Annalisa, si intitola Canzone Estiva. Poi c'era Jovanotti con Resistente e J-Ax alla fine, l'avete appena sentito, con Italia Starter Pack. Grazie Antonello Cerri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si ritorna in diretta alle 9.34. Abbiamo capito ormai quelli che sono i vostri movimenti. Abbiamo cantato un sacco di cose nella nostra mattinata che andrà fino alle ore 12, ve lo ricordo. E ora andiamo a finire nel New Jersey. Lo sapete che ci piacciono sempre queste cose americane. Cosa succede? Beh, un poliziotto si è travestito da pianta. Sì, avete sentito bene. Cioè, un poliziotto si è travestito da pianta. Questo è quello che è successo da quelle parti per multare gli automobilisti senza essere visto. Quindi ha combinato questa cosa qui. Allora, siamo in questo dipartimento che ha multato, pensate, ben 74 guidatori di auto che hanno commesso infrazione nel giro di 6 ore. A quanto pare il modo è molto originale, ma anche efficace per scovare questi guidatori che guidano mentre sono al cellulare, o magari non hanno la cintura, o magari ovviamente anche a velocità sostenuta. Immaginate in Italia di essere multati da un poliziotto pianta. Vorrei vedere le reaction. Radio Bella.

anche momento di saluti di tutti voi che ci state ascoltando e ci ascoltate sempre tutti i giorni, tutta la settimana. Ciao Natascia, ciao Francesco, talento vicentino, futuro bomber magari del Vicenza, chi lo sa. Salutoni, ciao. Poi Cristina da Venezia che ci saluta, c'è anche Rossana, ciao Damiano, ciao. Ciao ragazzi, benvenuti nella nostra mattinata di Radio Belle Monella, dove siamo finiti nel New Jersey, perché abbiamo raccontato di questo poliziotto che ha multato ben 74 guidatori travestito da pianta, sì. Quindi si è messo questo arbusto rigoglioso in mezzo a tantissime foglie e lui era lì nascosto con il binocolo a prendere targhe, a dare multe. È successo nel New Jersey e ovviamente potrebbe dare fastidio essere multato in questo modo, però non so a termini di legalità in Italia se sia concesso, no? Perché è un po' come gli autovelox, devono essere segnalati, cioè deve esserci il cartello, e allora lì deve esserci il cartello di un poliziotto pianta in giro per la città, dovrebbe funzionare così. Magari se c'è qualche avvocato che sa le leggi, che sa tutto quanto, ci può dare un feedback. Lo sapete, il numero per interagire con noi, il 393 7366 170. Radio Bella e Monella.

0: Iramar, Comi e Cinque Gocce, canzone del 2022 che stiamo ascoltando qui in diretta su Radio Belle Monella. Stiamo parlando di questa notizia del New Jersey, dove quest'uomo poliziotto si è travestito da pianta. Sì, so che fa ridere a sentirla, ma è la realtà. Ed ha messo infrazioni per telefono, cinture, eccessi di velocità. È successo nel New Jersey, allora ci stavamo domandando se potrebbe essere fattibile anche in Italia. C'è chi dice di sì, potrebbe tranquillamente essere svolta anche in Italia questa cosa, da un agente magari di polizia stradale, polizia locale, carabinieri, che potrebbero effettuare accertamenti anche senza essere immediatamente riconoscibile come agente. Dipende ovviamente anche dalle modalità operative, però il punto fondamentale non è tanto come è vestito quindi l'agente, che sia in divisa o in questo caso vestito da pianta, anche se ovviamente fa ridere, quindi potrebbe accertare e contestare ovviamente qualsiasi violazione noi conducenti di veicolo potremmo commettere. Quindi l'abbiamo detto, il telefono, la cintura, l'eccesso di velocità, quindi state attenti. Se vedete un cespuglio ogni tanto in giro per la strada, beh, magari guardate che c'è un poliziotto dentro.
1: Radio Bella e Monella, tutto

0: La Monella, dove si canta, si gioca, si balla. Anche quest'oggi giocheremo, quindi pronti a scoprire cosa ci sarà in palio. Magari due biglietti per un parco acquatico, per andare a fare il bagnetto, magari dei concerti, magari un evento sportivo. Beh, come sempre lo scopriremo strada facendo.
1: Radio Bella e Monella.

0: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
1: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
2: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Radio Bella e Monella.
6: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
5: Radio Bella e Monella.
7: Siamo come Troia Panda.
5: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
8: Le 10. Il segnale orario è in collaborazione con
9: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
10: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
11: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
12: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
11: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
12: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
11: È buonissima!
12: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano.

0: stanno sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
0: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Che bella!

0: sono le 10:04, ancora buongiorno e benvenuti su Radio Pelle Monella. Oggi ci saranno due momenti gioco, perché abbiamo due premi da dare a voi, i nostri ascoltatori della radio tutta da cantare. Beh, uno è proprio adesso, quindi pronti, veloci, rapidi, al 393-7366-170 si regalano due ingressi al Parco delle Grotte di Oliero, quindi giocate se interessati. Il gioco è chi vuole essere premiato.
1: Ed ora su Pelle e Monella si gioca con...
0: Sì, ragazzi, momento serietà. Si ritorna a giocare a chi vuole essere premiato. Una domanda, quattro risposte. Solo una, quella corretta, quella che vi farà vincere due ingressi al Parco delle Grotte di Oliero. Mi raccomando, giocate se interessati. Poi trovate tutte le line-up sul sito www.grottediOliero.it. Allora, oggi vi chiediamo: in che nazione si trova il punto più a ovest dell'Europa continentale? A. Norvegia. B. Francia. C. Portogallo. D. Spagna. Lo ripeto, in che nazione si trova il punto più a ovest dell'Europa continentale? A. Norvegia. B. Francia. C. Portogallo. D. Spagna. Si gioca al 393-7366-170. Si vincono due ingressi al Parco delle Grotte di Oliero. Giocate se interessati.
1: 393-7366-170 è il numero.

remix di Rino Gaetano della canzone Gianna. Qui in diretta su Bella Monella, dove stiamo giocando, stiamo regalando due biglietti per le grotte di Oliero. Giocate se interessati. Vi abbiamo chiesto al 393-7366-170 in che nazione si trova il punto più ovest dell'Europa continentale. A, Norvegia; B, Francia; C, Portogallo; e D, Spagna. Andiamo un po' a leggere e sentire quelle che sono state le vostre risposte. Intanto avete giocato in tanti, c'è da dire come sempre bravi a tutti quelli che hanno indovinato, un po' meno a chi ha sbagliato. Tante le persone che hanno detto Francia, ragazzi, ma come? Ma bastava andare a googolare, cioè qua era un gioco di velocità. Scrivevate la domanda, che ne so, su internet, su chat GPT, dove volevate, e trovavate la soluzione. Certo, però bisogna essere veloci. Io saluto Monica, saluto Alberto, faccio i complimenti ovviamente agli amici di San Polo di Piave che ci ascoltano, faccio i complimenti a Marina, faccio i complimenti a Massimiliano, a Paola, insomma un sacco di gente. Però lo sapete, vince sempre solo il più veloce o la più veloce. Oggi è una signorina ed il suo nome è Stella. Brava Stella, sei stata la più veloce quest'oggi e ti porti a casa questi due biglietti ingresso per le grotte di Oliero. Sì, la risposta era la C, Portogallo. Dai raga, era facile, va bene. Arriva Marco Masini, l'anno il 1991. Ti vorrei.

Gianni Morandi e Alessandro Amoroso è la Hit Parade qui su Belle Monelle. Abbiamo giocato, abbiamo regalato questi due bellissimi biglietti per le grotte di Oliero. Brava Stella che è stata la più veloce e quest'oggi si è portata a casa questi due bigliettoni. Sempre un modo anche per passare una giornata diversa, no? Anche all'interno dell'estate, a parte che poi vi abbiamo mandato tutti i dati e sapete benissimo fino a quando potete utilizzare questi bellissimi biglietti. Mi raccomando, ricordatevi poi di taggarci, fare una bella stories per far capire a tutti gli altri dove vi ha mandato Radio Belle Monella. Quindi sempre pronti, operativi, veloci nel giocare con noi, perché ci sono sempre bellissimi premi in palio. Ci sono gli zero assoluto.

normale o un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Dito nella piaga, che fastidio. Chiude quella che è un'altra mezz'ora insieme. Noi saremo fino alle 12. Lo sapete, la nostra mattinata su Bella e Monella, dove le cose non finiscono, e neanche i giochi e neanche i premi. Quindi rimanete qui, non scappate, perché ce ne saranno delle belle. E poi, lo sapete, sempre insieme con la radio tutta da cantare.
1: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
9: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
11: HIT, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si. Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
15: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
16: Come stai, bambina?

0: gli anni. Su, bella e monella, bella e monella.
1: Altra pillolina degli anni, altre tre canzoni, sempre belle e sempre tutte da cantare. Le avete ascoltate qui in diretta su Radio Bella e Monella. C'erano Bugo e Morgan, non soli, perché erano ben accompagnati anche da Tiziano Ferro e dalla rappresentante di lista.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta alle 10.36, ormai orario ufficiale di colazioni, dolce, salata, insomma, ognuno preferisca quella che vuole, però come sempre noi, visto l'orario, iniziamo anche già a parlare un po' di cibo. Eh sì, perché l'estate 2026 ha il suo protagonista in tavola, o almeno questo è quello che dice la rivista. Sono gli spaghetti freddi. Posso dire già di non essere un grande amante, e c'è in teoria una ricetta, forse anche del sud, forse addirittura siciliana, che vede gli spaghetti freddi con la tartare di gambero rosso di Mazara del Vallo. Buoni, però. Comunque qua dicono che dopo anni di dominio delle classiche insalate di pasta, la versione con la pasta lunga si prepara appunto a conquistare l'estate 2026. Quindi non più, che ne so, le pennette, i fusilli, i maccheroni, ma gli spaghetti freddi. Voi da che parte state? Team pasta fredda con pasta lunga? Vediamo un po' le risposte.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: gara è furore. Stiamo parlando di questo trend dove la pasta lunga, gli spaghetti, sono il cibo, la pietanza preferita nel 2026. Ma ragazzi, freddi, avete capito bene? Abbiamo chiesto un po' il vostro parere.
1: Io penso che gli spaghetti lunghi vanno male da mangiare con le cose che si mettono di solito
0: fredde,
1: per la pasta fredda, quindi
0: concordo
1: anche no.
0: Bocciati. C'è chi dice: beh, pasta lunga solo calda, con ragù o pesto, però la pasta fredda ovviamente con questo caldo è ottima, poi ovvio col tonno, i pomodorini gialli, rossi, chi più ne ha più ne metta. Però il trend parla chiaro: pasta lunga, gli spaghetti sono il trend del 2026, che ovviamente prima vengono cotti, poi raffreddati, e appuntamento gli abbinamenti sono i grandi classici, può essere il pomodoro, il basilico, anche la burrata, fino a poi a combinazioni più ricercate con il pesce, gli agrumi, pesti leggeri, le verdure di stagione con le erbe aromatiche. Comunque, insomma, piatti freschi, però con la pasta lunga. Siete d'accordo? Radio Bella e Monella.

0: Viaggio Antonacci, come siamo tanti al mondo, l'anno il 1992, si parla di pasta fredda, ma con la pasta lunga, perché pare siano gli spaghetti a trionfare nell'estate 2026, sì, avete capito bene, anche in versione pasta lunga. Io mi accordo e concordo col messaggio di Gianpietro che dice non è che non sia buona con gli spaghetti, è che siamo abituati ad avere un'altra mentalità, quindi siamo sempre stati abituati a mangiare la pasta fredda con la pasta corta, quindi ci fa strano, però ovviamente sarà buono, ma certo, cioè alla fin fine i sapori sono quelli, sarà un po' strano masticarle forse, no? Quei sapori che tu ti immagini con la pasta corta, con la pasta lunga, però ovviamente sul sapore poi è importante la materia prima, se ovviamente di qualità, e su questo non c'è dubbio perché lo sappiamo che siamo bravissimi a cucinare, ovviamente sarà buono lo stesso.
1: Radio Bella e Mon-

0: Marco Mengoni e Franco 126, un'altra storia, è un po' come quella della pasta fredda, ma lunga, gli spaghetti, l'abbiamo detto, sono il piatto dell'anno 2026, dell'estate che stiamo vivendo insieme. Va bene, termine di un'altra ora, pronti perché c'è l'ultima, qui si sta insieme fino alle 12.
1: Bella e monella,
2: estate,
1: tutta da cantare.
3: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: È quando suona la sveglia che esordisci con
6: Buongiorno Unca!
5: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
6: Non potete perdervelo!
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: ancora.
1: Sono le 11:00.

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Bella e Monella, tutti.

come possono essere appunto gli spaghetti, almeno bocciata da voi, perché poi l'articolo dice tutt'altro, anzi ci sono le mega sponsor dietro, poi lo sapete, tanti trend partono sui social e poi diventano talmente forti su un mondo che non è reale che diventano reali sul mondo reale. Vabbè, ci siamo capiti quello che volevamo dire. Pasta lunga bocciata dagli ascoltatori di Balla, di Balla e Monella. Beh, potrebbe essere un nuovo format, Balla e Bella, tutti quanti insieme.

0: È la voce di Bresh, è da Dio, qui su Bella e Monella. Ragazzi, tocca di nuovo a voi a fare cosa, direte? Ma a cantare, sì, perché torna la canzone che fa al 393-7366-170. Cantate la vostra canzone italiana preferita.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Joshua nella nostra diretta di Bella e Monella alle 11:15, per cambiare un po' termini anche nella diretta. Tra poco poi si ritornerà a giocare, però basta biglietti, non è che ho biglietti per tutti. Vedremo cosa ci sarà in palio, step by step. Intanto c'era da cantare per la canzone che fa. Altre richieste musicali, vediamo quella che è stata scelta
1: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
2: Ciao, sono Angelo, vorrei ascoltare la canzone che fa. Con gli occhi mi tocchi, si meglio di me. Una sola mano dentro me, scende la mano in cascata, scira giù e faccio tacchi tacchi tacchi, con gli occhi mi tocchi, meglio di me. Ciao, di Sara Toscana.

0: Eiffel 65, quelli che non hanno età, qui su Belle Monella, anno 2003, quindi 23 anni fa, come passa il tempo. In settimana, a proposito di tempo e di cose passate, si parlava, no, del trofeo team, di quanto bello era il calcio d'estate, Milan, Inter, Juve che si trovavano sempre contro ed era un po' un rituale, però Juve e Inter ieri si sono trovate contro, hanno vinto i nerazzurri per 2-1. Super Di Marco, è arrivato anche qualche messaggino quest'oggi ricordando queste cose qui, a fine puntata lo stiamo un po' ritirando fuori. Bene anche il Milan, che perde 3-0 contro il Chelsea, forse neanche un tiro in porta, però il mister Amorim ha detto che abbiamo giocato bene, che ha visto delle ottime cose. Ricordiamo che tra 15 giorni c'è il Torino, che comunque non ha perso un amichevole, quindi che sia di buon auspicio per il 2026, beh, speriamo di sì.
1: Radio Bella e Monella.

0: E Mida e Rosso Fuoco, abbiamo giocato per 2 biglietti delle Grotte di Oliero e adesso pronti perché si gioca un biglietto dell'Ama Music Festival. È la data del 27 di agosto, c'è Tony Pitoni, ci sono i Blu Vertigo, c'è Serafine. Pronti perché si gioca tra poco, però dopo la pubblicità. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
9: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
10: Antonello Cerri suona Italiamo.
11: Italiamo. Italiamo.
10: Italiamo. La grande festa italiana.
8: Vogliamo cominciare?
12: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Sei in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella e Monella, ma non di un'ora qualsiasi, l'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.

0: Violina del nostro Antonello Cerri in diretta su Radio Bella e Monella, tre canzoni Madame con Il bene nel male, Lazza vs David Guetta con Cenere Titanium, il mashup, e all'inizio c'era Marco Mengoni con Due vite, ma adesso pronti perché si gioca
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella, Bella e Monella, si gioca con...
0: Si gioca al What is this? Anche quest'oggi, lo sapete, una domanda, anche in questo caso quattro risposte, solo una quella corretta, quella che vi fa vincere un biglietto per l'AMA Music Festival il 27 di agosto. Abbiamo già detto gli artisti, Tony Pitoni, Blu Vertigo, tanta gente, giocate ovviamente se interessati, così da dare l'opportunità a chi vuole andare di vedersi questo bellissimo concerto all'AMA Music Festival. Va bene? What is this? Lo sapete? Siete pronti? What is this? Pilsner. A. Un hot dog di agnello dell'Islanda. B. Bibita al limone tipica della Giamaica. C. Una marca di tè inglese. D. Un uccello delle Baleari. Ripeto, what is this? Pilsner. A. Un hot dog di agnello dell'Islanda. B. Una bibita al limone tipica della Giamaica. C. Una marca di tè inglese. D. Un uccello delle Baleari.
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: C'è un bigliettone da vincere per l'AMA Music Festival, l'abbiamo detto, il 27 di agosto. C'è Tony Pitoni, c'è un sacco di gente. E voi pronti al 393-7366-170 se volete portarlo a casa. Vi abbiamo chiesto: what is this pilsner? Un hot dog di agnello dell'Islanda, una bibita al limone tipica della Giamaica, una marca di tè inglese, un uccello delle Baleari. Come sempre avete giocato in tanti e qualcuno ha fatto giocare qualcun altro ed è stato un po' sfortunato.
1: Ciao belle monella.
0: Ciao, ciao.
1: Il pilsner è un uccello baleare, detto da mia sorella. Ciao.
0: Ciao, mi sa che tua sorella ti ha consigliato male. Peccato, peccato, però eri stato velocissimo. C'è chi gioca con la risposta A, quindi un hot dog, posso dire, rispostina correttina. C'è chi, tanti hanno detto la bibita al limone e tanti sono cascati sulla pronuncia, pilsner, quindi la marca di tè inglese, poteva sembrare, però l'abbiamo detto, la risposta corretta è la A, quindi un hot dog di agnello dell'Islanda. Il biglietto se lo porta a casa lei, sentiamo.
2: Ciao, ciao. Dog tipico dell'Islanda.
0: Corretto, vinci e ti porti a casa il biglietto per il 27 di agosto dell'AMA Music Festival. Radio Bella e Monella.

0: che questo biglietto dell'Ama Music Festival è stato regalato, come sempre ve lo ricordo, state sintonizzati, state pronti, perché ogni giorno giochiamo sia in diretta che sui social, quindi sulla nostra pagina di Radio Bella e Monella ci trovate su Instagram e vi diamo la possibilità davvero di fare la qualunque, che sia un concerto o un'esperienza.
1: Radio Bella e Monella.

0: mattinata, quella della domenica, l'abbiamo vissuta, abbiamo giocato, abbiamo chiacchierato, abbiamo parlato di pasta fredda, vi abbiamo regalato biglietti su biglietti, quindi nessuno si può lamentare, anche quelli che non hanno vinto, perché alla fin fine ci avete provato e quello è l'importante, va bene? Noi l'abbiamo detto, ci sentiamo in replica questa sera e poi ci sentiamo domani ufficialmente in diretta. Ciao!
1: Bella e monella,
2: estate
1: tutta da cantare.
3: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.

0: botte da cantare.
1: Ora. Pochi secondi a mezzogiorno.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Gerry Romano. Nella crisi diplomatica Roma-Madrid, l'Europa prova a mediare, mentre il governo Sanchez avvia i controlli sul 10% di italiani in arrivo in Spagna, parla il commissario UE per la migrazione, Brunner. Va ripristinata la fiducia tra gli stati. Stangata sui carburanti, rincari per 1.100.000.000 al mese ai danni di famiglie e imprese italiane. Allarme dalla CGIA di Mestre. Gli aiuti sono insufficienti. Per l'esodo estivo il Codacons calcola una maggiore spesa di 370 milioni. Tennis, Darderi ai quarti di Montreal. Battuto Borges al terzo, affronterà Nakashima. Nuovi controlli al ginocchio per Sinner, Cincinnati e in forse. MotoGP a Silverstone, Aprilia di Martin in pole. Calcio, amichevoli, Inter Juventus 2-1, Chelsea Milan 3-0, Napoli Celta Vigo 1-1. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta delle

0: l'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Le Belle e Monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Belle e Monella.
1: Su Belle e Monella.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Partono ufficialmente Bravo. Le Belle Monelle, eccoci qua anche questo fine settimana. Buongiorno Monica.
4: Buongiorno a te Alvise, abbiamo 6941 notizie per la gioia di Andrea De Luca.
3: Ma un minuto di tempo.
4: E della nostra Antonella, l'avvocato nostro, rivolge a noi gli occhi tuoi, cara Antonella.
3: Occhio che abbiamo oggi ancora il segnale della settimana scorsa che in qualsiasi momento sì. io devo schiacciare e dire.
4: E suona, non ecco. dire le parole, no. Alvise. Allora.
3: Posizione numero 30, ovvero le 30 canzoni più ascoltate durante questa settimana su Belle Monella.
4: Da voi.
3: Achille Lauro con Comuni Immortali alla posizione.

0: Posizione numero 29 per J-Ax IPIO,
1: che
0: però
1: ha fatto,
0: anche no.
1: Ha fatto il compleanno.
0: Auguri.
1: Jay, non ci ha invitato, male molto male. Parleremo più tardi di un'altra che ha fatto il compleanno e non ci ha invitato, male molto male.
0: Ma questa settimana
1: allora, ragazzi,
0: tutti male.
1: Anche Marco Bocci ha fatto gli anni e non ci ha invitato. Malissimo. Ma era a Barcellona con la famiglia.
0: Potevamo
1: quindi
0: andare noi a Barcellona.
1: Ecco, Laura, chiamaci, noi veniamo.
0: Posizione 28 per Seif con Buona Domenica.

0: Alla posizione numero 26 troviamo Gianna Nannini e Marrakesh con la nuova versione di America.
1: Io ho sempre un po' di dubbi quando, no, alcuni di voi hanno l'abbonamento a un famoso canale, diciamo nome Disney Plus. Okay. Perché per me, se ti abboni a Disney Plus, cosa mi devi vedere? Cenerentola.
0: Non solo.
1: E la Bella Addormentata.
0: È pieno di roba.
1: E Biancaneve.
0: Perché la Disney pian pianino si sta comprando anche le tue scarpe.
1: E infatti c'è anche King Marrakesh.
0: Eh certo.
1: Uscirà il 18 settembre, cioè il film sul mar.
0: Fortunatamente riesco a rientrare dalle ferie per vederlo.
1: Meno male.
0: In anteprima.
1: Beh, ma puoi vederlo all over the world.
0: Ah.
1: Sei là, paghi l'abbonamento. Tu paghi l'abbonamento al Visa?
0: Non io.
1: Ecco.
0: Posizione numero 25 per Mace, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini.

0: Posizione numero 24 per Annalisa con canzone estiva.
1: Ed ecco un'altra che ha fatto gli anni e non ci ha invitato. Allora
0: mamma
1: volevo dirvi
0: mia.
1: Che siccome io gli anni li faccio la settimana prossima, non vi invito, raga. Né,
0: oh,
1: né
0: meno
1: una,
0: male
1: perché
0: che così
1: non
0: ci siamo levati
1: giusto.
0: Dalle scatole un sacco di regali.
1: Ti pensi,
0: non
1: no,
0: invitateci.
1: A te ti invito.
0: Porca
1: sì.
0: miseria.
1: A te ti invito, sento che sei felice di venire.
0: Guarda, veramente, adesso se mi senti sbattere forte il gomito qua è per felicità.
1: Non so neanche se andiamo a vedere il 12 giugno a San Siro l'Analyzer, visto che non ci ha invitato al compleanno.
0: Però mi ha invitato a me quel 12 giugno 27, sì, assolutamente. Mi ha mandato un fogliettino con le cornicette fatte da lei.
1: Le porti la torta?
0: Assolutamente. Posizione numero 23 per Cioffi con Carmela.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Le belle monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora Bella Insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
8: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
9: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
10: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: State ascoltando
0: Le Belle Monelle su Bella e Monella.

0: canzoni più ascoltate qui da noi in questa settimana, dove ringraziamo anche tutti quelli che sono venuti a trovarci a Jesolo per la notte tutta da cantare.
1: Grazie.
0: Grazie, Alvizio smonta lo studio. E invece noi ringraziamo chi non ci invita ai compleanni e chi non ci invita in vacanza con loro. C'erano qua vicino Alessia Marcuzzi e un sacco di altra gente, la Francesca Fagnani, così, erano qua in vacanza, capito? E non ci hanno invitato. Ragazze, non è bello, cioè chiamateci che veniamo con voi a Cortina.
1: Evidentemente la comunicazione in quest'ultimo periodo un po' deficita.
0: Difficoltosa,
1: va bene. Posizione numero 21 per Achille Lauro, che ritorna con La città degli angeli.

0: Alla 20 troviamo Gabri Ponte e Jovanotti con DNA.
1: Hai visto che stasettimana abbiamo messo il video della colazione di Jovanotti, che pasta frittata con 10 bianchi, 4 rossi, picchi, miele, la panna montata e svariate altre cosette?
0: Io non ci vedo nulla di strano.
1: Ecco, ma ha fatto un po' così impressione, ma lui la mangiava tutto contento.
0: Eh beh, certo. Alla fine, se poi deve prendere la bici e girare l'Italia per andare ai suoi concerti.
1: Infatti ha detto, devo fare il carico di energia, capito? Che poi
0: ragazzi,
1: la spendo.
0: Se no, qua ci
1: non
0: arriva.
1: So, io sono
0: un po'
1: per
0: fiacco.
1: La brioche con la cioccolata.
0: Però per farti una biciclettata forse le uova sono un po' più indicate.
1: No, io guardo lui che va in bici e mangio la brioche
0: e lo segui con la macchina. Va bene.
1: Da casa con la televisione.
0: Posizione 19 per Blanco.

0: Alla posizione 18 troviamo Dito nella piaga con Businessman.
1: Quanti anni ha Baby K?
0: Devo dirtelo davvero, non si fa.
1: Non lo sai.
0: Certo che lo so.
1: Dillo.
0: Credo, se non vado errato, è classe 1985.
1: Quindi ne ha?
0: 41.
1: No, ho sbagliato.
0: E allora mi tocca fermarmi qui. Non voglio sparare cifre
1: perché
0: a caso.
1: Perché io la vedevo in alcuni live, no? Con questo fisico pazzesco, vestita sempre come Anna Pepe. Ci ho detto, ci avrà gli anni di Anna Pepe, però poi ho pensato, ma è tanti anni che la vediamo cantare noi lei.
0: Vabbè, però è quell'immaginario di avere sempre 27 anni, no?
1: Beh, anche 21, no? Per il look, certo, che ha, è bellissima, in formissima, fa moltissima ginnastica, ne ha 43.
0: Ah, quindi è 84.
1: Cioè, complimenti.
0: No, 83.
1: Complimenti alla signora Claudia perché è in forma strepitosa.
0: D'altronde, ragazzi, chi bello vuole apparire un poco deve soffrire, quindi lei probabilmente
1: soffre, mi pare felice.
0: No, credo che soffra un poco a livello di alimentazione, dovrà tenere, dovrà fare tanta fatica a livello
1: di palestra.
0: Ma gli
1: addominali lei che ragazzi a ciao proprio a tutti.
0: Lo so. Vabbè, c'è la

0: Le belle monelle. Posizione numero 16.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: meglio trasmesse della settimana su Bella e Monella.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: l'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
1: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Bella e Monella, tutta

0: Apriamo la seconda ora delle belle monelle con Irama, con Cabana alla posizione 15.
1: Con voi Alvise e Monica Morgan, quelli che la gente non invita al proprio compleanno. Siamo un po' offesi, non ci ha invitato neanche Madame ai suoi concerti a vedere il confessionale. Ora noi
0: Confessionale, grande fratello.
1: Andare al confessionale di Madame, perché lei a un certo punto durante il concerto, la parte divertente della faccenda è che dice: boh ragazzi, allora adesso dovete dire un segreto che non avete detto mai a nessuno,
0: okay,
1: qua a noi adesso. Ma robe, dice, grosse, perché se dite robe stupide vi mandiamo fuori.
0: Presto faremo un falò
1: tu
0: di confronto.
1: Cosa racconteresti?
0: Non posso dirlo.
1: Dai, dillo noi, tra di noi.
0: Assolutamente.
1: Io, te, in altri 100.000 persone.
0: Ti posso dire che alla posizione 14 c'è Madame con Mamma non

0: me.
1: Posizione numero 13 per Fulminacci con Maledetto me. Ma intende maledetto me o maledetto me te? Ecco, questo è il senso della canzone di Fulminacci.
2: Lui va in Spagna, ma non con Laura Chiatti, ma per i concerti a novembre. Arriva a Madrid il 13 e a Barcellona il 14. Se vuoi andare, prendi i voli adesso che risparmi.
1: Ah sì? Pensavo di andare in macchina.
2: Beh, vai in macchina. È lunga, ma puoi andare.
1: Ma perché io poi passo i Pirenei e mi fermo ad Andorra.
2: Bello.
1: Capito? Mi piacerebbe tanto andare ad Andorra.
2: Non ti fermare a Marsiglia che ti rubano tutto.
1: Vabbè, diciamo.
2: Perché là non posso fermarsi con la macchina.
1: Molto bene, salutiamo gli amici di Marsiglia. La posizione numero 12 ritorna Lorenzo Giovanotti, che intanto sta continuando a mangiare la sua frittatona insieme ad Alfa con Buon Vento.

0: con White Girl Wasted.
1: Non ci ha invitato alla sua vacanza manco Andrea De Logu, la collega che è andato in Cina, è andata in Cina col fidanzato.
0: Bello.
1: Alessandro. E non ci hanno invitato neanche loro. Alvic, cioè questo è il weekend che nessuno ci ha invitato a nessuna parte. Cosa vogliamo fare?
0: Verrà il nostro giorno, Monica.
1: Non lo so.
0: Quando anche noi.
1: Antonella, invitaci tu.
0: In tal nostro, cioè dobbiamo fare la vacanza.
1: Dobbiamo mangiare dall'Antonella.
0: Ah, vabbè, intanto finché.
1: Beh, brava lei.
0: Ah, sì?
1: Sì, sì.
0: Molto bene. Posizione numero 10, Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Alla posizione numero 9, una pian piano ritrovata Noemi con Tu cosa fai questa sera?
1: Che mi non è un altro po'. Che non è Noemi Bocchi. Quella
0: no,
1: è un'altra.
0: No.
1: Quella lì e l'altra è in questa foto intima con il suo fidanzato
0: Francesco Totti, ricordiamolo.
1: Una stanza di legno, grandi vetrate affacciate sulla montagna, momento di relax. Hanno condiviso questo letto, questa foto col letto sfatto. Dove ci raccontano un po' di questa calda estate estiva.
0: Chissà che cosa avranno
1: fatto. Non Noemi, quella lì che canta, che lei è sul letto di ospedale, no, povera stella, perché è svolata dal
0: però
1: palco.
0: Però gran tifosa romanista lei.
1: Sì, esatto.
0: Attenzione.
1: Speriamo stia meglio presto.
0: Ritorna, ma in questo caso alla posizione numero 8, Seif con Parlar d'amore. Che bello.

0: ascoltando Le Belle e Monelle,
1: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
7: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
9: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci sia perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita, non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
10: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Le Belle e Monelle,
1: le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.

0: tornati ragazzi, l'ultima mezz'ora insieme delle belle Monelle, Alvise e Monica Morgan con voi in queste due orette con tantissima musica, tantissime notizie, il nostro avvocato che come sempre ogni volta che viene qua si fa venire i capelli bianchi.
1: Il trampoliere più alto d'Italia.
0: Ciao Alex!
1: Esatto.
0: Che meraviglia ragazzi,
1: insomma,
0: e tutti noi, anche Andrea De Luca e anche Can Yaman.
1: Anche Can Yaman,
0: no,
1: mamma mia,
0: non è vero, che comunque si chiama Jean Yaman.
1: Sì, Jean Bajan.
0: Che ha detto, a parte che fa una serie comica turca che si
1: perché
0: chiama...
1: Perché hai la colina in bocca?
0: No, che si chiama Bro. E allora io,
1: vabbè, io
0: volevo dire delle cose ma non le dirò.
1: Che il cast è Yaman e Damiano Ami.
0: Dai bro, ho capito.
1: Hai presente la serie? La serie Squadra Cobra 11, Squadra Speciale Cobra 11.
0: L'ispettore,
1: che c'è?
0: Thomas Billian, come si chiamava l'ispettore?
1: Non mi ricordo. Comunque c'è l'attore
0: quello?
1: Che è turco tedesco.
0: Sì.
1: E quindi il turco italiano lo fa.
0: Damiano Ami.
1: No,
0: il turco tedesco
1: no.
0: Lo fa già Yaman.
1: Esatto, però quello che è a fianco al turco / altre nazionalità muore sempre, quindi prepariamoci a
0: ciao
1: una
0: Damiano,
1: dipartita.
0: Ciao Damiano e grazie di tutto. Comunque si è lamentato già Yaman, ha detto era un secchione, si è laureato pure in giurisprudenza, quindi volevo dire Antonella, se tu non ti senti più di seguire questo programma,
1: facciamogli fare del praticantato
0: perché ti sembra un po' troppo per te, noi lo capiamo perché Antonella è campionessa anche di uncinetto tra l'altro.
1: Mamma mia.
0: No beh, ma è vero, cioè non sto scherzando,
1: ma
0: c'è anche la pagina su Instagram,
1: io apprendo tutto quello che mi stai dicendo.
0: È
1: tu.
0: Tutto vero? Gianna, metti che s'estate è finito di girare col bro e sei qua.
1: Esatto, una volta si diceva mettiti la mano sul cuore, tu mettiti la mano sul tuo caldo pettorale.
0: Mettiti dove vuoi tu.
1: Dove vuoi tu.
0: Sentiti libero di venire qui a fare del praticantato.
1: Sì, se
0: perché
1: ti serve
0: poi adesso
1: anche...
0: andrà in vacanza il buon Alvise, ce lo leviamo dei maroni.
1: E chiameremo
0: siamo...
1: Stefano De Martino.
0: Siamo noi tre.
1: E lì è Brodo di Giugio, l'hai capito?
0: E Stefano De Martino a parlare di musica.
1: Di musica,
0: tutti
1: sì.
0: Insieme.
1: Tutti insieme,
0: bello.
1: Appassionatamente.
0: Mi piace, non so più dove siamo arrivati con la classifica.
1: Ma tranquilla, non ti preoccupare perché arrivano
0: sono
1: loro.
0: Un po' confusa.
1: Arrivano insieme ai carabinieri dell'antidroga.
0: Fanno bene.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni in Canto d'Amore.
2: Ecco, sì, io mi sto immaginando quando è che vai in ferie al Viso e che chiamo qua.
1: E tutte le due settimane di settembre.
2: A settembre,
1: due.
2: Vabbè, allora mi metto in dieta.
1: Okay.
2: Adesso da qua a settembre c'è il mio compleanno in mezzo, okay. Dove ricordiamo non inviteremo quelli famosi che non ci hanno invitato.
1: Non inviteremo nessuno.
2: Okay. No, li inviteremo dell'altra gente, ma no loro. E poi a settembre, per quando mi arriveranno i sostituti, il signor Yaman e il signor De Martino,
1: sì.
2: Tu e l'Antonella andate in vacanza.
1: Va bene.
2: E io sarò più magra di un chilo o due.
1: Ok.
2: Adesso vado a correre, sì. Con Marco Baxo.
1: Ok.
2: Faccio correre Marco Baxo in bicicletta e io gli corro dietro.
1: Ok. Con questo caldo, insomma, perderai più di un chilo o due.
2: Forse muoio.
1: Forse
2: anche.
1: Muori, ma pazienza.
2: Chiamate subito quelli dell'impresa.
1: Nel frattempo, Tommaso Paradiso alla posizione numero 4 con la

0: sola nostra.
1: Alla posizione numero 3 troviamo Gaia con Bossa Nostra.
2: E mentre io sostituisco te con Gaia Mane Stefano De Martino, e
1: quindi insomma
2: il signor Michele Morrone,
1: ok,
2: modello,
1: sì,
2: no,
1: sì,
2: bellissimo.
1: Chi è che non lo conosce?
2: Chi è che non lo conosce Michele Morrone? Io non l'ho mai visto di persona, però so chi è. Intervistato, ha raccontato la sua passione per l'arte, perché lui disegna.
1: Ah, okay,
2: Perché dice che ha iniziato durante il Covid, si annoiava, no? È portato chiaramente.
1: Sì, chiaro, perché
2: è bravo. No, è veramente bravo in realtà. Andate a vedere, ha fatto delle cose molto carine. E quindi questa passione ce lo faccio proprio puramente per divertimento, così come l'Antonella fa l'uncinetto per divertimento, ok? Così come già Yaman fa bro col bro per divertimento.
1: Come noi facciamo la radio?
2: Beh, sì, anche. E quello fa i quadri. E poi gli hanno chiesto, ma glielo ho detto, Areo. Because you know Areo is
1: ma
2: questa roba che ti senti con la Giorgia e non è la Giorgia cantante,
1: ok,
2: che è vera? E lui dice sì sì è vera, ci sentiamo, dice, una delle persone più intelligenti e scaltre che abbia mai raccontato, una donna di una cultura così ampia da suscitare invidia. Poi gli hanno detto, ma quindi perché è single?
1: Eh certo.
2: E lui dice, no, abbiamo un bellissimo rapporto di amicizia.
1: Okay.
2: Ogni tanto ci si sente per farci un saluto. Allora gli hanno detto, beh, ma ci fai vedere i messaggi? E lui ha detto, no, sono cose private.
1: È giusto, anche perché comunque stiamo parlando di Michele Morrone.
2: Che foto manderà Michele Morrone?
1: Se non vado errato, 1990, quindi è classe mia.
2: I don't know.
1: E la nostra premier
2: che è un pochino,
1: insomma,
2: più grande,
1: sì, è molto giovane, quindi insomma non ci vedo,
2: ma
1: anche fosse un
2: ma sarebbe
1: po' più
2: bellissimo
1: grande, chi se ne frega, e viva l'amore, amici,
2: viva l'amore, ragazzi,
1: qualora ci dovesse essere, per carità,
2: speriamo.
1: Posizione numero 2 per i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry, scusa e lo sento
2: tutto quanto.

0: Belle e Monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Belle e Monelle.
1: Su Belle e Monelle.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Primissima posizione per Merck & Cremont, The Colors e Serena Brancale con Partenope. Merck & Cremont che sono stati i nostri ospiti questo giovedì.
4: Sì, ma che bello, raga, tutti quanti stanno dicendo: quando fate un'altra sono andare? No, raga, cioè, basta. Per adesso forse, ma chi può dirlo?
3: Dici?
4: Sì, perché mi sento Leobano carico a pallettoni, no, okay, capito? Quindi okay, secondo me chi può dirlo?
3: Dobbiamo richiamare i carabinieri di prima?
4: No,
3: no, basta una volta sola.
4: Ragazzi, okay, non si sa mai nella vita, voi amici, mandate dei messaggi qui in redazione, magari ne facciamo un'altra, chi
3: abbiamo
4: lo sa?
3: Abbiamo concluso, ci risentiamo, tante
4: sì,
3: belle cose.
4: Con Gianni Amane e Stefano De Martino.
3: Perfetto,
4: grazie,
3: ciao.
4: Grazie ragazzi, buone vacanze al Vito.
0: Le Belle e Monelle.
1: Le 30 canzoni più trasmesse della settimana
0: su Bella e Monella.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Fuori tutto da Orizzo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizzo Factory Outlet a Montebelluna e su orizzo.it.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
3: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
4: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
5: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
0: Radio Bella e Monella.
6: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Il segnale orario è in collaborazione con
8: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.

0: canzone da cantare.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Bella e Monella,
1: il treno degli anni,
0: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
2: Una buona domenica a tutti, io sono Angelica e cominciamo alla grande questa puntata del treno degli anni di Radio Bella e Monella, il nostro appuntamento consueto dalle 14 alle 17 in cui ce la raccontiamo, notizie, curiosità, gossip dal mondo della musica italiana. La prima protagonista è Alessandra Amoroso, comunque andare.
0: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare. Come?

0: compleanno di un artista in particolare, ovvero Tommaso Paradiso, che nel corso di questo mese ha insomma aggiornato i propri fan con un carosello su Instagram, quindi un insieme di foto del suo anno, dicendo 2025-2026, figlia, disco, Sanremo, casa, tour, matrimonio, tour di nuovo, e sono 43 anni per lui. Pochissime parole che vanno a sintetizzare però un periodo ricchissimo di cambiamenti, di soddisfazioni, insomma è andato a coronare un po' la sua vita. Infatti dai primi mesi della figlia Anna fino agli impegni artistici che lo hanno riportato stabilmente sotto i riflettori, infatti tuttora lui si trova in tour in tutta quanta l'Italia per portare la musica a tutti i romantici che lo seguono.
1: Bella e Monella, il trend

0: Tra le tante persone che sono in tour ce ne sono altrettante anche che sono al mare, in vacanza, per godersi le meritate ferie. Tra cui Elisa, che ha condiviso anche lei una foto sul suo profilo Instagram su una barca con un bellissimo bikini bianco e azzurro. Ma quello che ha fatto commentare le persone maggiormente è stato il fisico di Elisa, che oltre ad essere meraviglioso, insomma, è anche statuario. Chi l'ha definito un fisico da dea greca, chi un fisico spaziale. Fatto sta che anche le sue stesse fan le hanno chiesto di condividere la scheda addominali, alla quale mi aggiungo anche io perché ha veramente degli addominali scolpitissimi. C'è anche Giorgia che ha scritto: addominali ne abbiamo, proprio per aggiungersi alla lunga lista di persone che le hanno fatto i complimenti. Direi che ci ha fatto proprio rosicare.
1: Bella e Monella, il

0: Ormai l'abbiamo ascoltata ora, Giorgia con Vanità, ma subito c'era Gianna Nannini con Ti voglio tanto bene. E in conclusione di questa primissima mezz'ora c'erano Raff e Tozzi con Gente di mare, new version del 2018.
1: Bella e Monella, il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
8: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: tutto da cantare.
3: Una buona domenica a tutti, carissimi. Come sempre vi do il benvenuto al treno degli anni di Radio Bella e Monella, che è cominciato da all'incirca una mezz'ora. Noi siamo insieme fino alle 17 raccontandocela, notizie, curiosità, gossip, ma tanta tanta musica italiana. Il Luna Pop, Antonello Venditti e Blanco, L'Isola delle Rose.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: Il Cremonini Live entra ufficialmente nella storia per quanto riguarda la musica italiana, con 950.000 spettatori complessivi e la capacità di attraversare alcuni dei luoghi più prestigiosi dello spettacolo dal vivo nel nostro paese. Un successo che sarà celebrato anche in televisione, segnatevi perché a settembre, infatti, ci sarà una primissima serata speciale a questo momento straordinario. Lo show andrà a raccontare il tour, il dietro le quinte, il percorso che lo ha portato nei teatri, ai club, dal Palasport fino agli stadi e alle grandi arene, trasformando quella che appare come la chiusura di un ciclo in una grande celebrazione nazionale. Un appuntamento che sicuramente farà rivivere le emozioni di questo enorme tour a tutti quanti fan di Cremonini.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: Dopo aver salutato il pubblico con l'ultima data del suo tour negli stadi, Eros Ramazzotti ha annunciato uno stop forzato per motivi di salute. Il cantante infatti dovrà sottoporsi a metà agosto ad un nuovo intervento alle corde vocali. La notizia è stata condivisa prima sui social alla vigilia del concerto conclusivo all'Allianz Stadium di Torino, tappa finale del Una Storia Importante World Tour. E attraverso una storia, appunto, l'artista ha ringraziato i fan per l'affetto ricevuto durante il tour e ha spiegato che nelle prossime settimane si prenderà un periodo di riposo in vista appunto di questa operazione, che è una operazione di routine che ha già fatto tempo fa, quindi nulla di troppo preoccupante, anzi, per ritornare più forte di prima.
1: Bella e Monella, il 3.

0: Nicola e Monella.
1: Il treno degli anni.
0: Tutto da cantare.
2: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: tre big della musica italiana: Max Gazzè con Sotto Casa, Gianluca Grignani con Destinazione Paradiso, che ci ha fatto sognare e tornare negli anni 90, e poi Achille Lauro con Che Sarà.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
4: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
5: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: cantare. Non hai ancora scaricato la nuova app di Belle Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Belle e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Bella e Monella,
3: il treno degli anni.
0: Il treno degli anni,
3: tutto da cantare.
4: Seconda ora insieme con il treno degli anni di Radio Bella e Monella, che non si ferma mai, anzi abbiamo davanti a noi ancora tantissime hit italiane, tutte da cantare, dagli anni 60 fino ai giorni nostri. Coez, è sempre bello trovarci qui. Luca Carboni con Happy e Paola e Chiara, vamos a bailar.
0: Bella e Monella, il treno.

se mi dovessero chiedere quali sono secondo me le canzoni italiane più estive in assoluto, beh, sicuramente quella di Paola e Chiara che abbiamo appena ascoltato, tra l'altro Vamos a Bailar e Esta Vida Nueva, sarebbe tra le top 3 appunto delle canzoni che mi vengono in mente. Ma tornando indietro, per quanto riguarda insomma i grandi classici degli anni 60 e 70, ci sarebbe sicuramente Sapore di Sale, iconica di Gino Paoli del 63, Abbronzatissima di Edoardo Vianello, anche lui del 63. A quanto pare si facevano veramente a gara queste due canzoni in quell'anno. Acqua Azzurra, Acqua Chiara di Lucio Battisti. Mentre per avvicinarci un po' ai giorni nostri ci sarebbero Margarita di Elodie Marracash del 2019 e Italo Disco dei The Colors. Bella e Monella, il

0: Sull'onda del grande successo estivo Summer Funk, Francesco Gabbani sta girando in lungo e in largo l'Italia con il suo tour, partito, lo ricordiamo, lo scorso 12 giugno, e tra una pausa e l'altra registra addirittura le nuove puntate di X Factor 2026, perché sappiamo che sarà uno dei quattro giudici. Però è arrivato tramite Instagram Story l'annuncio ufficiale dell'annullamento del concerto previsto per il 27 d'agosto all'Ippodromo di Vinovo, in provincia di Torino, e citava così: per ragioni organizzative non imputabili all'artista né al suo team, il concerto è stato annullato. Ancora non si sanno benissimo le motivazioni, sembrerebbe che a quanto pare sono stati messi troppi artisti nella stessa giornata e quindi ecco non si è potuto organizzare.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: Una pillola musicale questa qui del treno degli anni molto molto speciali. Abbiamo ascoltato Mahmood insieme a Sfera Ebbasta con la loro Dorado, in sottotono con la mia coccinella, per poi terminare con la romanticità dei Modà, tappeto di fragole.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
7: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
8: Ageo!
7: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
9: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
10: Tu lascia fare, sempre polemico.
11: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
12: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
13: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
14: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare.
0: Il nostro treno degli anni di Radio Bella e Monella, come ogni domenica dalle 14 alle 17, il sabato insieme a Sara Manea vi accompagna alla scoperta o alla riscoperta delle più belle canzoni italiane dagli anni 60 fino ai giorni nostri. Velvet, Boy Band, Irene Grandi, Boom Boom, Federico Rossi, Non è mai troppo tardi.
1: Bella e Monella, il

0: questo motivo che l'amicizia si vede al di fuori della coppia che fanno appunto anche a livello lavorativo. Benji e Fede, stiamo parlando di loro. Benji in mascolo ha festeggiato il battesimo della figlia Atena e per l'occasione chi ha scelto come padrino? Ovviamente l'amico e compagno Federico Rossi. Dopo il grandissimo successo, i tour, l'affetto di milioni di fan, i due avevano vissuto, lo ricordiamo, anche un periodo segnato dalla distanza, non solo artistica ma anche personale. Avevano litigato e avevano deciso di dividersi. Però recentemente si sono riavvicinati, si sono riuniti anche grazie al podcast Caro Amico in cui si sono raccontati. Ebbene, hanno deciso di culminare di nuovo questa ricongiunta e questo loro rapporto con questa bella notizia.
1: Bella e Monella, il

0: attimo dei Negramaro, che sono i protagonisti della pillola di oggi. A quanto pare, insomma, hanno una carriera veramente molto molto lunga e interessante, primissima di premi, tra l'altro. Il primo tra tutti che mi viene in mente è il Festival di Sanremo, perché sì, hanno raggiunto il premio della critica Radio and TV nel 2005 con il brano Mentre tutto scorre, e il premio Lonezia per Sanremo nel 2024 con il brano Ricominciamo tutto. Al Festival Bar il premio Rivelazione nel 2005, vincitori assoluti nel 2007 e nel 2006 hanno vinto il premio come Best Performer o Miglior Tour addirittura. MTV Europe Music Award, che è molto importante a livello internazionale, e sono stati i vincitori come Best Italian nel 2005.
1: Bella e Lonella, il 3.

0: Lo stato sociale con una vita in vacanza, quella che state facendo tutti voi che magari ci state ascoltando dal mare, dalla montagna, dalla collina, perché no, i ladri di biciclette, Dottor Jazz, Mr. Funk e da Supreme insieme a Tedua con Dimmi che c'è.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza?

0: Servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
2: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
2: È buonissima.
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Bella e Monella,
5: il treno degli anni.
0: Il treno degli anni,
5: tutto da cantare.
6: Abbiamo concluso 2 ore di viaggio del treno degli anni, ma il nostro treno ancora non si ferma, anzi, perché davanti a noi abbiamo ancora un'ora e di conseguenza anche tante altre canzoni italiane tutte da cantare a squarciagola. Ermal Meta, Io mi innamoro ancora, Giuni Russo, Alghero e Bob Sinclair con i Mattia Basarti, Sento.
0: Bella e Monella, il treno

0: poeta, cantautore e compositore polistrumentista. Dopo l'esperienza come componente del gruppo Ameba 4 e La Fame di Camilla, nel corso degli anni 2000 ha intrapreso la carriera da solista, pubblicando 4 album in studio e vincendo il Festival di Sanremo 2018 insieme a Fabrizio Moro con il brano Non mi avete fatto niente. Nello stesso anno ha rappresentato insieme a lui sempre l'Italia all'Eurovision Song Contest, classificandosi poi in 5ª posizione. È nato in Albania, all'età di 13 anni si è trasferito con la madre, il fratello e la sorella a Bari, troncando ogni rapporto con il padre, della quale parla molto spesso nelle sue canzoni che sono totalmente autobiografiche e ci ricordano che non ha avuto purtroppo un'infanzia molto felice.
1: Bella e Monella, il 3.

0: Bella. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.
2: Per te che sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità. È per te che il sole brucia a luglio.

facciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole e per te il succo delle mele e per te il rosso delle

0: è nata una stella, ovvero Noemi, che purtroppo qualche settimana fa è caduta dal palco a San Salvo Marina ed è diventata veramente un meme. Infatti, per andare a sdrammatizzare quella situazione un po' imbarazzante, anche sul fatto che si è fatta molto male, poverina, ha citato Jovanotti in una delle sue canzoni più iconiche, ovvero il brano Mi fido di te, in cui c'è la frase: la vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare. Ecco, ci calza a pennello con tutto quello che è successo. Inoltre ha pubblicato anche poi un carosello di foto in cui si mostra molto divertita dalla faccenda, pubblicando meme e non solo, per drammatizzare un po', perché sì, dai, ci sta. Una pronta guarigione.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare. Entra il

0: musicale di Marco Mengoni, canzone di Lucio Dalla e telenovela di Biagio Antonacci concludono quest'altra mezz'ora del Treno degli Anni. Siamo quasi a conclusione, sì, perché siamo nel pieno del nostro pomeriggio e nel pieno anche del viaggio.
1: Bella e Nonella,
2: il Treno degli Anni,
1: il Treno degli Anni,
2: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
11: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Bella e Monella,
2: il Treno degli Anni,
1: il Treno degli Anni,
2: tutto da cantare.
0: Ancora un buon pomeriggio a tutti da Angelica, siamo qui insieme fino alle ore 17 con il Treno degli Anni di Radio Bella e Monella. Scopriamo un po' insieme quali saranno i prossimi protagonisti. La rappresentante di lista con Ciao Ciao, Vasco Rossi con Quanti Anni Hai e Fabri Fibra, applausi per Fibra.
1: Bella e Monella, il Treno.

0: Bella e Monella.
1: Il treno degli anni.
0: Il treno degli anni. Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.
2: Quanti anni hai stasera? Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi più dire.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: è fratello maggiore del cantautore Nesli, di chi stiamo parlando, di Fabri Fibra, che esordisce nell'ambiente dell'hip hop underground a metà degli anni 90 con il nome Fabri Phil, facendo parte per diversi anni degli Uomini di Mare e dei gruppi derivati da quest'ultimi, i Custodi del Tempo e il collettivo Teste Mobili. Debutta poi come solista nel 2002 con l'album Turbe Giovanili, significativo poi per la svolta della sua carriera invece l'album Mister Simpatia, pubblicato nel 2004. Nonostante siano passati più di 20 anni, ancora se ne parla e ancora all'interno sono contenute canzoni che hanno veramente cambiato l'hip hop in Italia. Beh, che dire, poi è stato un tripudio di successi e tuttora è amatissimo.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: ferie sulla sua barchetta in mezzo al mare. Anche Emma Marrone, diciamo che non si sta godendo proprio le ferie, però ogni tanto, dopo qualche concerto qui e là, si ferma nei luoghi in cui appunto va ad esibirsi. E allora, in occasione del concerto di Napoli, si è fermata appunto a godersi i paesaggi tra relax, mare, amici, passeggiate. Ha provato anche la famosa limonata, beh, iconica ovviamente, nel momento in cui si va a Napoli non si può provare la limonata a cosce aperte, che altro che non è insomma una limonata che devi bere a gambe aperte, perché altrimenti rischi di sbrodolarti tutto quanto addosso. Da qui il nome ironico: chi la beve è invitato ad allargare le gambe anche come porta fortuna.
1: Bella e Monella, il treno.

0: parola tutta al femminile per concludere questa puntata del treno degli anni di oggi. Nina Zilli, L'amore verrà, Carlotta con Frena, Elettra Lamborghini con Mani in alto. Noi come sempre ci risentiamo settimana prossima, vi auguro uno splendido weekend.
1: Bella e Monella,
2: il treno degli anni,
1: il treno degli anni,
2: tutto da cantare,
1: tutto da cantare.
3: Silhouette Donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
5: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

ballare. Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
6: Tutta da cantare.
5: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
6: Di Radio Bella e Monella.
5: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
9: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
12: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
13: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
14: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
15: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
13: Ele, muoviti!
14: Arrivo!
0: Bella e Monella, tu.

0: cantare. È Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Radio Bella e Monella.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 55, 0423 736 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non

Dublino è una condizione imprescindibile per il successo del SECA, cioè il sistema europeo comune di asilo. Il nuovo patto sui migranti è entrato in vigore il 12 giugno e Berlino auspica che a partire da tale data siano nuovamente effettuati trasferimenti verso Italia e Grecia. Rischio terrorismo, ma anche quello di immigrazione clandestina, non possono essere sottovalutati, lo dice Antonio Tajani in merito alla sospensione di Schengen da parte dell'Italia fino al 15 agosto, spiega il nostro ministro degli esteri. Il paese non potrà cambiare la sua decisione. In Medio Oriente, Israele dice no al documento su Gaza annunciato nei giorni scorsi dagli Stati Uniti. A comunicare la decisione lo stesso Benjamin Netanyahu. Hamas chiede intanto agli USA di fare pressione su Israele affinché rispetti la roadmap. La Siria firma un memorandum d'intesa con Mosca sulle basi militari russe nel paese, in forse dopo la caduta del governo Assad. Saranno convertite in centri militari di riabilitazione e addestramento nel quadro di accordi di tutela degli interessi reciproci. Chiudiamo con il moto mondiale. Raul Fernandez su Aprilia del team Trekkaus che trionfa al Gran Premio della MotoGP a Silverstone. Lo spagnolo precede le Aprilia ufficiali del connazionale Martine e del nostro Marco Bezzecchi. Quarto Alex Marquez con la Ducati del team Gresini. Queste le breaking news di Digicom 24.

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Radio Bella e Monella.

0: disco.
1: Bella disco. Ciao amici, nuovo appuntamento con Damiano Menta e Thomas Menegazzi. Lo sapete, la bella disco di Radio Bella e Monella, dove ci saranno un sacco di canzoncine, bella musica, tutta da cantare, tutta da ballare, insieme ovviamente per la prossima ora. Quindi non prendetevi appuntamenti o insomma portateci in giro con voi. Ecco, se siete in macchina, facciamo la strada insieme, ok? Per arrivare a destinazione. Non perdiamo tempo, c'è Jovanotti con Alfa. Buon vento.
0: Bella disco.

Frusciate è stato ospite con noi alla notte tutta da cantare, quindi un pezzo da 90, questa era Autostop, quindi sicuramente canzone cantata e ballata insieme. Non perdiamo tempo perché adesso ce ne sono tre di canzoni, una dopo l'altra. La prima è quella di Mark and Cremont, Serena Brancale, i The Colors, indovinate, indovinate, Partenope, e poi ovviamente ci ascoltiamo anche Samurai J con la Flamenco Paranoia, chiudiamo a mondo.

0: Esatto, ovviamente tra poco, tra pochissimo, qui su Radio Bella e Monella, qui con Bella Disco!
1: Bella Disco!
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
10: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
12: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Radio Bella e Monella.

0: aperte ufficialmente tutti i finestrini, non solo uno, tutti quanti, e cantate tutti quanti insieme, perché il disco limone di quest'oggi è quello di Gabry Ponte, Tu sei.
1: Bella disco, disco limone.

saluto agli amici napoletani che ci hanno ascoltato e ci hanno scritto anche al 3937366170. Saluti speciali a Emanuele e anche ad Alessia che ci stanno ascoltando in viaggio destinazione Bo, per citare il mio amico Fedez. Va bene, tre canzoni: Tananai, Nazzol, ovviamente il remix è quello di Vanas.

sempre, però lo sapete, con l'ultimo disco, quello che ci fa cantare veramente tutti quanti, e questo è un pezzone da 90, quindi sì, sempre da tenere i finestrini abbassati anche in caso di pioggia. Non importa, l'ultimo di Bella Disco è Blanco, Notte in Bianco.

0: ufficiale, veramente la fine. Noi come sempre ci sentiamo in replica, lo sapete, la domenica, anche il mercoledì e poi il sabato con un nuovo appuntamento di Bella Disco, anche perché il prossimo è Ferragosto, eh. Ciao amici, buona settimana.
1: Bella Disco.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.

0: Europa, veranda e chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Il tetto tiene ancora.
2: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: tutta da cantare.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu ha respinto il piano di pace elaborato dagli Stati Uniti per Gaza. Finché sarò primo ministro, ha affermato Netanyahu, non ci sarà alcuno stato palestinese né a Gaza né in Cisgiordania. E in Iran l'ayatollah Mojtaba Khamenei avrebbe incontrato il presidente Pezeshkian in occasione del terzo anniversario di mandato di quest'ultimo. Le condizioni di salute della guida spirituale del paese restano comunque un mistero. Ritrovate sane e salve nel Lazio le due persone, un uomo e una donna, entrambi 64enni, che risultavano dispersi, sono stati individuati dai soccorritori nel pomeriggio di oggi all'interno di un bosco a Cervara di Roma. Chiudiamo con il tennis. Yannick Sinner, infortunato, salta il Master 1000 a Cincinnati. Lo ha annunciato lo stesso tennista dopo un consulto con il suo staff. Il numero uno al mondo alle prese con un problema al ginocchio destro. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: Ergo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Bella e Monella, tutti.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Bella e Monella, tutto.

0: bella, tutta da cantare.
1: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
2: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe in via Giambattista Tiepolo trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
3: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
2: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
4: Radio Bella e Monella Meteo.
5: Un saluto agli amici di Radio Bella Monella da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Qualche fenomeno da segnalare su Alpi, Prealpi e a tratti anche sulle pianure piemontesi nelle prossime ore. Poi per quanto riguarda la giornata di domani si rinforzerà l'alta pressione con spazi assolati ovunque, solo qualche fenomeno pomeridiano da non escludere sui rilievi alpini. Caldo che tornerà ad intensificarsi con punte anche di 37 gradi nelle ore pomeridiane. Per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.

0: Monella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona
3: Italiamo.
0: La grande festa italiana.
2: Vogliamo cominciare?

Italiano. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato me sono.

0: e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
1: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo,

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande di

Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul pic. Guarda che è l'ora di bere Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con l'Antonello Cerri. Mi esalta.

0: Vogliamo la grande festa italiana.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
8: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Antonello Cerri suona Italiamo.
3: Italiamo.
4: Italiamo.
2: Italiamo. La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: Javi Camero.
1: Italiano. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato me sono.

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenner a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

0: fare. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella, gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella, Radio Bella e Monella, tutta da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
5: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: più bella e monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
1: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
1: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
3: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
4: Hit Universal Fun.
3: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
2: Tutta da cantare.
1: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
2: Di Radio Bella e Monella.
1: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
3: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella. Su

0: 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
5: Fuori tutto da Orizo. Calzature e accessori per il trekking e il tempo libero scontati fino al 70%. Con la promo più prendi meno spendi hai uno sconto extra fino al 10%. Qualità e 40 anni di storia li trovi da Orizo Factory Outlet a Montebelluna e su orizo.it.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
10: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
11: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drena e Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Facciamo un bel giro intorno al mondo per restare però puntualmente qui in Italia nei nostri belli di gruppo. Io sono Roby Borillo dei Los Locos, quindi da New York alla dolce vita di Rimini, un sacco di belle canzoni nella nostra versione extended dei belli di gruppo.
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Ma se l'ho già detto. Mamma mia, come passa il tempo! Aiuto! Io quando arriva agosto mi viene già la tristezza, perché agosto vuol dire già poi ferragosto, vuol dire che l'estate sta finendo. Io ho questa paranoia qua, visto che io adoro veramente l'estate, c'ho sempre la paura che finisca, ma intanto godiamocela, visto che siamo proprio i primi di agosto. Effettivamente sono un po' esagerato, lo ammetto. Molti di voi andranno al mare, molti di voi andranno in montagna, ma molti di voi andranno, che so, negli Stati Uniti d'America a visitare New York. Io New York, pensate, l'ho vista nel 1999, per cui c'erano addirittura ancora le Torri Gemelle all'epoca. È passato un po' di tempo, mi sa che ci devo tornare. Ma noi ci torniamo attraverso la musica, lo faremo con Alicia Keys e la sua Empire State of Mind, che secondo me è proprio un'icona, un simbolo per quella città in New York.

questa sera nella bellissima Rimini. Torniamo un po' più su, perché noi stiamo andando su e giù per l'Italia, abbiamo una geografia molto complicata nella nostra tournée, perché l'altro giorno eravamo in Sicilia e oggi siamo a Rimini e siamo al Grand Hotel di Rimini insieme a Simona Ventura e tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo, e ci esibiremo in una terrazza che diciamo è mitica, è la terrazza della Dolce Vita, perché si chiama proprio Dolce Vita Terrazza. E allora mi è venuto in mente appunto di riproporre dei tormentoni che riguardino questo tema, e ovviamente mi è venuto in mente la canzone di Tananai, Fedez e Mara Sattei, che si chiama per appunto La Dolce Vita, ma La Dolce Vita richiama ai più nostalgici come noi, amanti dei belli di gruppo, al vecchio pezzo di Ryan Paris degli anni 80, We Dance Like a Dolce Vita. E allora, che Dolce Vita sia, viva Fellini,

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Su e giù per l'Italia, sono Roby Borillo dello Slocos. Ieri eravamo a Rimini, oggi siamo comodi, siamo in provincia di Palermo. Mamma mia, siamo a Partinico per l'esattezza. Grande concerto questa sera, non ci fermiamo mai. Su e giù per l'Italia, meno male che siamo giovani. Magari. Che dici De Luca, nostro regista, cosa ci proponi oggi per quanto riguarda quei bottoncini da premere e fare ascoltare delle canzoni? Allora, ascolteremo Mon Amour di Annalisa, che è stato veramente un tormentone di qualche anno fa, storico, mitico, che rimarrà probabilmente negli annali, come del resto rimarrà negli annali quella canzone del 1979, quindi andiamo molto dietro nel tempo, di Umberto Balsamo, che si chiama Balla per me, balla balla, tutta la notte sei bella. Allora, balla su Bella e Monella con i belli di gruppo, con sottoscritto Roberto Boribello. Più belli di così, vamonos!

0: E ci concediamo una piccolissima pausa, ci beviamo un drink e ci sentiamo tra poco per la seconda parte dei Belli di Gruppo.
1: I Belli di Gruppo. A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Sì, we dancing like in a dolce vita. Dolce vita qui anche nei nostri belli di gruppo che ricominciano alla grande. Buon ascolto.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos.

ricordo, ovviamente ci sarà anche nel weekend dove mettiamo insieme tutte le canzoni che abbiamo ascoltato durante la settimana. Ma quanto l'hanno massacrato il mio povero amico Alan Sorrenti in questi giorni sui social. Sì, e indubbiamente ha fatto un'esibizione un po', non so se stava ubriaco o un po' confuso, effettivamente ha fatto un po' di casino. Però non si può giudicare un artista solamente da una performance. Tra l'altro ci ha lasciato delle canzoni veramente bellissime, vabbè, basti pensare a Figli delle Stelle o Tu sei l'unica donna per me, ma anche in un passato più recente, il 2003, con Paradise Beach, che ha fatto questo featuring con Jenny B, che riascoltiamo oggi come prima canzone dei nostri belli gruppo. Secondo pezzo, visto che ci stiamo avvicinando al weekend, dove si balla? Dove si balla? Diteci dove andate a ballare voi, insieme ad Argent Amico. Io sono

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: E non sa, a simbo se mi matta. Eh sì, questo è il primo tormentone che vi voglio proporre, i sottoscritti, cioè noi medesimi, Los Locos, Roby Borillo e Paolo Franchetto, per questo tormentone di qualche anno fa che arrivava dal Brasile, che tuttora noi facciamo nei nostri concerti e spacca sempre alla grande. Per cui primo tormentone, secondo tormentone invece arriva in quota italiana dal 1978, un

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Oh, l'altro giorno abbiamo ascoltato Paradise Beach di Alan Sorrenti. Adesso sempre di Paradise si parla, ma parliamo di Disco Paradise insieme a Fedez, Annalisa e Articolo 31. Paradise mi ricorda tanto un locale dove io lavoravo mille anni fa. C'era una discoteca dalle parti in provincia di Vicenza che si chiamava appunto Paradise, dove ho fatto il DJ all'epoca. Sono passati tanti anni. Vabbè, lo ricordiamo con questo Paradise, Disco Paradise di questa canzone. Poi, come secondo tormentone, ascolteremo una canzone dei The Colors che si chiama Italo Disco, con questa sonorità molto anni 80 che ci riportano ai bei tempi passati.

0: Grand Hotel di Rimini, sottoscritto Roby Borillo, si congeda da voi. Spero vi siano piaciuti questi tormentoni che vi ho riproposto in questa settimana. Tormentoni che puntuali torneranno nella versione pillola giornaliera del lunedì. Buon weekend e che il tormentone sia sempre con voi. Buone vacanze!
1: I belli

0: Radio Bella e Monella.
1: Io sono magico, italico romantico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pevani.

0: su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio.
4: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
0: Bella e Monella, tutta da cantare. Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
3: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
4: Hit Universal Fun.
3: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: omaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.